Amo nastro, tu il re. Nu mi te dissi, no, non aver, non aver, non aver, non aver, non aver, non aver, no. Sogno, delirio.